ma ci sono. Voglia di non scrianza, da torna miglia di innocenza. In amici di tagliata, te vuoi a tal pesca mai nato.

0: Mad Radio.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.